0: 咋回事？
1: 走火了！
2: 六爷，
3: 哪儿了？
1: 六爷，有共军！
0: 啊，共军怎么这么快就来了？
1: 那俺们怎么办？
0: 我们可能中了他们的埋伏，先撤吧。
1: 这些粮呢？
0: 这些粮食可能运不到山上去了，先撤要紧呢。
1: 啊，好，
0: 撤！
1: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！